di koko ya e opa e ta kopi gavle di chuika opa e palu chigale yo chatale tapo vi yan ya ka ka ta vi di chuika di chiya pe me vi ha li koko.

di koko ya e opa ita kopi gavile di chuika opa ipalu chigale yo chatale tapo vi yanya ka kita vi di chuika di gichia kemevi ha li koko.

hak davi ocho di paku budak le ti cuiga ti giga cisu. Kaya kah di paku wolo lem lui, wolo le hapa tola, wolo lem tola, wolo le hapa ciga, makok lamu ci. Jadi le hak vi cho ayo himevli ko.